Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso il prossimo creatore vista, prestimo legno, ed un ontario tuo, e un soffio e per Cristo, Domino nostro, amen.

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo te a servizio al santo creatore esista, prestimo legge, ed un antartium tuo, e al sapete per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto di